0: ba jantu di makwara ci fatu puso be tuba yonu daru ak musa nger nek te nger ñang iba ba iba mbay tuba daru khudus ak ngone be nek ci tuba daru manan sina sina sina kayre tuba daru salam astu sal nek ndimbelan qadim be dekk cherif lo makwara ci fatu ñom ñep ñu tagge nak soxna fati kine be soxna fati kine be dal wagneku na dimanche fukki fan fiyeru mai 2026 ci Touba denc nañ ko altinete ji lañ koy denc kon nak jappelé ni sohna Fati Kine Bey mi wagneku dembo dimanche ci Touba jappelé ni kon nak altinete ji lañ koy rob inshallah ci jenaase Touba Bakhya ginaa buñ julé takusan ba paré dejj bi nak nenañu talata lay doon ëlëk dal lañ koy ñaanal yalla ci Touba Touba Khay 1 Touba Khay 1 lañ koy ñaanal yalla ëlëk mom ki wagneku nak mo soxna Fati Kine Bey amono djomben fukat ak ben amon nako bami wagneku Serigne Babacar Sy Mansour Khadija de Tidiane Tiwawon Serigne Ousmane Gadjaga ci HLM Djeway Dakar Serigne Modou Khalid Gadjaga nek ci Gadjaga ak Serigne Papa Aliou Gadjaga di Serigne nek ci Gadjaga Aliou Gadjaga nek ci Senelek Dakar ak Mandjay Ndjay di mak nek ci Gankal Sawru Ndaw nek ci Jakay Keur Massar Ali Ndjay rak la nek ci Gankal ak Diara Fall di son nek ci Gankal Modou Fall chef de village bu Gankal ak Ndiakhat Ndjay di mak nek ci Gankal Tala Fall di goro nek ci Gankal Matar Mbay mak la nek ci Niassé ñoy tagge nak Macham Ndjay dal wañé ko na dimanche niki dem ci Gankal ñu rob ko dem ci Gankal Macham Ndjay nak ak ñaanam nenañu dimanche dal niki dem lañ ko ñaanal Yalla ci Gankal amono juroom fukat ak juroom amon nako bu mi wañé ko Alaji Amadou Aissata Ba kilifa dina nek ci Guette Ardo Cheikh Malaini Ba kilifa dina ci Tordio ak Alaji Bamba Ba chef de village bu Dajalo dom la ci Fatou Abdou Dem di dom nek ci Dajalo mo def tagge bi Ibra Sen se le nek ci Dajalo ak Seigne Ousmane Ndiaye chef de village bu Debo Laki ak Abdoulaye Sey chef de village bu Touba Diadiordé Cyril Kumba Diawri Dem dom la nek ci Ndiaré ak Alaji Abu Jambour ka di dom nek ci Dajalo Djoudjel Boubou ka di sonu nek ci Dajalo ak Ajratou Aljuma Fodi Ba di Jarbat nek ci Dajalo Aliou Badra Ndaw di chef village bu Jambor Sadi Bou Sow ñu gën xam ci Hassan Gilel borom dekk Debolati Peul dom la ci Fatou ak Isma Amadou Matabara Sow di dom nek ci Thiamène Kadior ak mbolam nak wa Dajalo ak dekk yi koor ñoy tagge Cheikh Alpha Dem Imam bu Dajalo wagne ko na samedi biñu wessu ci Dajalo ñu doñ ko nak ci bis ba ci Guette Ardo lañ ko denc waye nak ñaan gi mom tay jey la doon altinete ji lañ ko ñaanal Yalla ci Dajalo Cheikh Alpha Dem Imam Dajalo amono témrat bu manke ñent muy 96 ans ba tay ci walu tagge yi Seigne Muntaha Basirou Mbake Khalif General Kolumuri Touba Seigne Mam Cheikh Gay mom Seigne Magnaw Gay Serigne ci wañeku Baye Bamba Jadi mag nek ci Mbake son Anta Jarak la nek ci Touba Ndamatou son Sodo Jarak la nek ci Kaolack Adja Fall rak la nek ci ñom rek Ndiaye Diawdou rak nek ci Touba Ndamatou Tine Diagne rak la nek ci Touba Ndindi ak Fall Diagne rak la nek ci Touba Konis Aladji Diagne rak la nek ci Touba Konis Njugam Khadim Dia rak la nek ci Kaolack Modou Ndiaye Dia rak la ci Kaolack ñoy tagge Sonu Ndey Dia nak wañeku na dimanche niki dem ci Dakar hôpital dalal jam Sonu Ndey Dia nak nenañu buñ koy denc dañ def ay communiqué inshallah yegal ko mbokk xarit ak jégeñalé soxna Ndey Dia amono djom ben fukat mam cheikh kan touba mariana mo fi indi lettre tagge bobule seigne mustapha mbake seigne ci wañi ko nek ci touba dar khodous seigne modou ablaye mbake khalifa seigne basirou khoudia djeng ci khawlu ak daoudou djeng nek ci pekes mam tierno djeng ancien directeur hôpital principal bu dakar ak jabba djeng nek ci njukki dakar ndela djeng nek ci njukki dakar ak ballegay nek ci njukki mbengen modou ngone djeng ci ndoyen modou faman jeng nek ci ndoy nak lay wad nek ci ndoy ak jagar yek nek ci ndoy ibrahima ñing ci mbacke ak sonna fatma ndjay neele nek ci cilmaxa ousmane ba magla nek ci cilmaxa ak khadim bayrak la nek ci cilmaxa bay lamine jeng burkel ci fat dok ci ndoyen mom bay lamine jeng di burkel ci fat dok ci ndoyen ñoy tagge sonna anta ba nak wañi ko na dimanche niki dem ci dakaru neew bi nak tay ji lañ koy wajal 10h ci jenaasi ñeek yu ousmane map dal koy denc ci baxé touba loju ci walu ñaan gi ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci Tilmaxa amono jomen fukat ak juroom ñent Seigne Mor Dien Khalpop Seigne Mor Kane Dien Serigne Thiki Wagneko Seigne Babacar Mbake Imam nek ci Daru Sek Seigne Thile Sile Imam ci Thile Draman Seigne Balakar nek Lam Seg Seigne Ablay Sile Khalpop Seigne Mbake Sile ci Tumbulen Seigne Salou Sile nek ci Tumbulen Mor Sek Daru Sek Sawru Ndjay nek ci Djokolou Ndabe ak Sonno Bousso Ndaw di Ndey nek ci Touba Daru Karim Mor Kane Diop bon keul ci Patou mo fi les otage bi mom Mor Kane Diop di bon keur ci Patou di tagge soxnam Sonno Moudi Fatou Diop dal mo wagne ko Fatou Diop nak wagne ko na dimanche niki dem ci Touba ñu rop ko dem ci Touba ñaanu Fatou Diop nak tay lay don altiné ci Daru Sek commune bu Pekes ñaar fukata juroom ben amon nako Seigne Modou Karassi le Serigne Thiki Wagneko nek ci diwan ak Modou Kandi mag nek ci ngiranen Abdou Kan Tawlo nek ci ngiranen Fallou Kandi dom nek ci ngiranen Bagnik Fay nek ci Ndigal Yaya ci Fatou Ahmed Fay nek ci Touba Bele di Mam ci Fatou ak Njabotam Ibrahima Sen ci Touba Alioune Yaya ci Fatou Khady Diop di Son ci Fatou Say Ngom Son lo ci Fatou Matar Diop di Gor ci Fatou Ndiaga ñom ci Tiaxoy di Gor ci Fatou Moussa Fay nek ci Touba Oumul Khoura Jarbar la ci Fatou Barkan nek ci Konjek Mbay Diouf nek ci Touba Oumul Khoura di Gor ci Fatou Aliou Ngom ci Touba Sikane di gor ci fatou ak abdou tine nek ci keur sala neela ci fatou cheikh fay nek ci boy di jarbat ci fatou djib gay nek ci keur serigne nane ak daoudo conté nek ci ndindi di gor ci fatou aljuma fay ni jale nek ci keur mbay fall ñu tagge cheikh kan dal wañe ko ni dimanche niki dem ci touba ngirenen cheikh kan nak rob nañ ko dembu ci touba daru man nan ñaan gi nak mom dimanche bi di ñew lay don wara tombe ak fukelu fan djuroom ñaar ci yeru mai 2026 ci touba ngirenen djomen fukata ñet amon nako Cheikh Talib Wiye Diop ci Ngumba Seigne Cheikh Ibrahima Diop ci Touba Massar Seigne Modou Wahab Diop ci Touba Karsan Seigne Modou Diop Diop nek ci Massar Seigne Dam Diop Diop nek ci Massar ak Seigne Maggat Thiaw nek ci Massar Seigne Fa Maram nek ci Massar Seigne Ibra Ndak Diop ci Guymbine ak Ndiakhat Diop nek ci Ndam Seigne Cheikh Awa Sey chef du village bu Massar ñu tagge Sohna Awa Diop dal wañe ko na dimanche niki dem ci Massar ñu rob ko nak tay ji lañ koy denc kon Sohna Awa Diop bi wañe ko dem ci Massar jappale ni altiné tay ji lañ koy denc ci jëna say massar waye nak loji ci walu ñaan gi tay lañ ko ñaanal yalla ci massar amon na 80 ans jom ñet fuk dal amon na ko mam balla jax ta xassay ñaari bay fal fal lettre bi joge serigne cheikh bombali kilifa dene ci ki wañi ko modou sek nek ci xayan di mak ci fatou serigne mbake sek nek ci foot ak nenne sek ndene sek nek ci koloban salm ak alhaji babakar ndjay chef de village bu koloban salm ak alhaji modou fall nek ci koloban salm cheikh sek nek ci tef ak cheikh gey nek ci alier Sam Sek nek ci Aliou mom Sam Sek ak Mam Awolo nek ci Kaffrine Oumi Sek nek ci Kaffrine Seni Sek Kaffrine ñoy tagge nak Serigne Balla Sek mo wañe ko Serigne Balla Sek mi nak wañe ko na dal dimanche niki dem ci Touba Guy Siaré altiné tay ji nak lañ koy denc 10h ci Touba Bakhé mom Serigne Barra Sek kon nak Serigne Barra Sek mi wañe ko dal niki dembu dimanche ci Touba Guy Siaré té lañ ko denc nak ci Touba Bakhya 10h té mérat bu manké djom ñet amana ko muy 92 ans ñu diko jalé nak Mamadou Touré suñu natango Seigne Cheikh Abdou Alim Dien Khalif Joxal bu ñéne Seigne Mbacké Kay Khalif Papa Mam Moussa Ka Seigne Nar Kay Khalif Papa Seigne Moussa Ka Seigne ak Baye Babacar Khalif Papa Mam Sogi Ka Baye Tall Ka Khalif Papa Mam Cheikh Baye Tall Ka Khalif Papa Mam Dam Diop Baye Samba Khoudia Ka ci Daru Rahman ak Baye Thierno Ka Khalif Papa Mam Gilay Ka nek ci Dakarou Baye Modou Ka ci Touba Daru Manan Baye Modou Ka Al Qur'an ci Daru Salam ñéne Baye Dam Ka Khalif Papa Mam Salou Ka Seigne Bassirou Ka Khalif Papa Mam Moussa Madina Ka Moussa Ka ci Touba Tablo Ndienne Abdou Ka Abdou Salam Ka nek ci Touba Tali bu bes Fatou Ka Mang ci Ndiarim Ousmane Ka dom la nek ci Mbour Serigne Ka dom la dekk ci Mbour ak Baye Tall Ka rak la mom Baye Tall Ka rak la mo fiñ lettu tag bi dal di tagge magam nak sonna Fatou Mbaye Ka Sohna Fatou Mbaye Ka wañi ko na dimanche niki dem ci Touba ñu rof ko dem ci Bakhay Touba ñaan gi nak tay lay don altiné ci Touba Daru Manan amono timrat bu manké ñett Serigne Khalid Mbacké Khalifa borom Daru Mousti Seigne Modou Mbacké Khalifa Seigne Abdou Khoudous bolem njabotu borom Daru Mousti Seigne Cheikh Touré Mbacké Kadior Seigne Mbacké ci Kadde Balodji ak Baye Aliou Sall nek ci Tietou njabotam Baye Babou Diagne Baye Babou Niang Baye Babou Niang ci Tungo ci dekk bu ñaan Tongor ak njabotam Salou Mbaye nek ci Saté Pati Ba ci Keur Samba Kane Mané Ngom nek ci Bayax Cheikh Diop nek ci Ndar Gor Ndjay ci Ndar Youssou Diop ci Ndar ak Baye Bolle Diop ni yalla nek ci Kayar Serigne Sang Sadi Mag nek ci Touba ak Sohna Ami Fall di wuju nek ci Baba Garage Seigne Modou Top bon keul ci Fatou mo fi lesu tag bi mom Seigne Modou Top di bon keur ci Fatou mo tag soxnam Sohna Dior Sar nak wañe ko na dimanche niki dem ci hôpital bu Ndar soxna Dior Sarr nak tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci Dar Mukhti tay dal di altiné lañ koy defal lepp ci Dar Mukhti quartier Waré amono nak jom ñaar fukk tay juroom ben soy bu jop radio Dar Mukhti mo fi lettre tagué bobu serigne Khalid Mbacke xalfa borom Dar Mukhti serigne Modou Mbacke xalfa serigne Abdou Khoudous serigne ci kiwañeku ak mbolam njabotu serigne Abdou Khoudous Mbacke cheikh Mbacke sila ci cioli ak Modou Sey nek ci ngeen sey ndaga sey nek ci ngeen sey kara sila dekk ci toul ak amta maram sila nek ci mbaye nak si ni karani jale nek ci Dar Mukhti Touba sila ni jale nek ci Dar Mukhti Alassane Thiamdine yaay nek ci tel cheikh Thiamdine jale ci Touba Aladji Paté sila di bay nek ci cioli ak Mam Mor sila di mag nek ci Dar Mukhti Fat sila magla mang ci Touba Dar Manan Fat Cham Ball di mag nek ci Dar Mukhti Ali Fay magla nek ci tali Abdou Khoudous mom bay Alu sila ni jay la mo fi leto tag bi di tag ab Jarbatam Abdou Khoudous sila Ball mom jaga sila Abdou Khoudous sila Ball mom jaga sila wañe ko na samedi ci Kolda waye nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Dar Mukhti tay ji daldi altiné lañ ko defal lepp ci Dar Mukhti keur jaga sila ñaar fuk tak juroom ben la amon soy bu job radio Dar Mukhti mo fi lettre tagi bam Serigne Bassirou Diop dak ci ndar ak ci Ibrahima Khoudia Ball Massar Cheikh Abo Awa Diop dom la ci patu ak Mbaye Mboba Diop dom la ci patu mang ci tali Modou Yabo Diop nek ci Massar Ibo Diop nek ci Massar Bacci Diop nek ci Portugal Mbacke Diop Louga soxna Adama Diop ci Massar Sank Dele ci Fatou Fallou Diouf nek ci Louga ñoy tag nak soxna Awa Diop mu wañeku soxna Awa Diop mi wañeku nak def nako mom soxna Awa Diop nenañu wañeku na niki dimanche dem ci Massar ñu fassiyene ko rob altiné tay ji 11h ci suba ci dina sey Massar lu aju ci walu ñaan git nenañu dal tay ji lañ ko ñaanal yalla ci Massar soxna Awa Diop amon na 80 ans jom ñet fukat amon nako mam bala jaxta xay Touba ñaar bay fal fal lettre bi joyum Serigne Sidi Mbacke xalpa cheikh Abdoulat Seigne Radialanu ak Seigne Makhtar Mbacke mom Cheikh Abdoul Had Seigne Abdoulat Mbacke di xalbab Seigne Cheikh Goumé Seigne Moustapha Sylla ci Touba Dar Khoudous Seigne Magnam Sylla Touba Sulem Seigne Omar Ndiaye ci Kaolack Seigne Makhtar Gueye ci Touba Ngène ak njabotu Bounama Gueye Seigne Moussa Gueye Ndiarim ak njabotu Mam Omar Gueye Seigne Mor Sarr nek ci Touba Belel Seigne Khadim Seck Touba Belel Seigne Moussa Gueye moy tagge nak papam Seigne Aladji Gueye Serigne Aladji Gueye dal wañeku na samedi juroom ñent fan ci yaru me ci Touba Belel ñu dañ ko ci bis ba ci Touba Bakhir Serigne Aladji Gueye nak ak ñaanam tay lay doon altiné inshallah ci Touba Belel juroom ñaat fuk ak ñett amal nako Serigne Khabane Mbacke Keur Magui ak Baye Samba Sow nek ci Touba Khayra Ibrahima Sow nek ci Touba Keur Ñam Aïda Sow Khayra 1 dom la ci patu Ibrahima Sow Khayra 1 dom la ak Mam Diaro Sow mom tam Khayra 1 dom la ci patu Fat Sow Kaolack dom la ci Fatou Khaban Sow ci Touba Cheikh Sow Italie Fatou Ndiaye Khayra 1 Mam Sohna Diaw Khayra 1 ñom ñep ño bolo di tag nak Sohna Fatikine Bey wañe ko na dimanche niki dem ci Touba ñu fassiyene ko rob altiné tay ji nak ci dina sey Touba Bakhia lañ koy denc tay ji ginaaw buñ julé takusan ba paré ñaan gi nak nenañu ëlëg lay doon talata fuk fa na ñaar ci wéxuma 2026 ci Touba Khayra 1 kon nak amone na juroom fukat ak ben cheikh lo numéro 1 fofé le lettre bi jogé Serigne Cheikh Bombali Mbacke Serigne Cheikh Wagnou Serigne Cheikh Gaye Mbacke Dar Rahman ak Modou Seck nek ci Khayan di Makki Fatou Fallou Sall nek ci Darou Manan rak la ci Fatou ak Fat Lam nek ci Touba Ken Baylat Touba Keur Baylat Fat Lam ci Touba Keur Baylat di sonu ci Fatou Cheikh Seck ci Touba Darou Manan dom la ci Fatou Moussa Seck nek ci Darou Manan dom la soxna Awa Seck nek ci Khayan dom la ci Fatou ak Moulay Seck nek ci Keur Baylat rak la ci Fatou Abdou Seck Italie rak la ñoy tagge Serigne Ball Seck kon nak Serigne Ball Seck mo wañeku xam ngeen ni bi dama waxone Serigne Barra Seck ndax mbind mi dafa meloon ni L bi dafa meloon ni R kon nak jappelen ni Serigne Barra Seck mo wañe mbi mom leerna Serigne Ball kon nak Serigne Ball Seck mo wañeku ma bamtuat ko Serigne Ball Seck mo wañeku way L bi dafa meloon ni R motax manone Serigne Barra waye Serigne Ball Seck la kon nak Serigne Ball Seck wañeku na dimanche niki dembu ci Touba gar Touba Guy Siaré fa la wañi ko dembu dimanche mom Serigne Ball Seck altiné tay ji nak lañ ko denc ci Touba Bakhia ñetti fani nak jappelen ni ñetti fani dal dana am ci Touba Guy Siaré ñaan gi dal ñaanu ñetti fani dal nenañu Touba Guy Siaré lay amé témirat bu manki jom ñett amon nako kon nak batay kon ci walu tagge serigne cheikh bombali serigne sik wañu ko modou sek ci xayan di makki fatou serigne mbacke sek nek ci fouta ndene sek koloban saloum ak alhaji babakar ndiaye chef de village bu koloban saloum alhaji modou fall nek ci koloban saloum cheikh sek nek ci taif cheikh gay mak ci alier sam sek alier mam awolo nek ci kafrin oumi sek nek ci kafrin ak sini sek ci kafrin ñoy tagge nek serigne balla sek dal wañu ko ne dimanche niki dem ci touba guy siaré altiné tay ji lañ ko denc 10h ci suba ci touba bakhia téminat bu manké djom ñet amana ko muy 90 ans ñaan gi nak ëlëk lay doon kon nak ëlëk talata lañ ko ñaan yalla ci touba guy siaré ki wañé ko muy serigne balla sek ñu del diko jalé mamadou touré serigne cheikh abdou alim djenn khalim jaral bu ñenné serigne sidi mbay nek ci marine mbay cheikh jaar djob nek ci touba moussobe baye moulay sall ci touba moussobe ak maguet djenn nek ci touba pierre dawsi moussa mbay touba ten mam cheikh ak baye fall djob bon ko li ci fat dok ci touba moussobe ñoo tagge nak sen xarit nekkon soxna xarit ak woloré muy khadi wad nak ñu gën ko am ci khadi wad ñu gën ko am ci khadi djenn wañeku na nak niki altiné ci la wañeku tay ji ci touba tenu mam cheikh khadi wad ñu gën ko am ci khadi jenn wañeku na altiné tay ji ci touba tenu mam cheikh neew bi nak tay ji lañ koy wajil 10h ci suba ci touba barabu mam cheikh isa jenn dem neex na yalla da di koy denc tay ji ci baqi touba fanwer ato djuroom amon nako bamuy wañeku seigne mustapha mbacke mom seigne ablat mbacke seigne amar diaw ci touba ndamatu ndey sile ci touba ndamatu modou fall nek ci dakar yarax galasile dakar gejiway ndey mati diaw ci dakar gejiway abdou ndam sey nek ci dakar cité fadia baytal ci nek ci touba garbu mak abdou njobakan italy alekan italy baydam kan bon ko ci fat de ci sigi thor ño tagge sohna ndey dia mo wagneku sohna ndey dia nak wagneku na dimanche niki dem ci dakar hôpital dalal jam sohna ndey dia nak nena ñu buñ koy denc dañu def ay communiquer inshallah amuna nak juroom ben fikat bu wagneku mom sohna ndey dia mam cheikh kan touba mariana mo fi indi lettre tagge bobo seigne ablan mbacke keur yamar jibril jeng ak njabotu modou sahir jeng nak ci chamben ndate jeng ci kaddu ndjay ak modou jeng nek ci barni ibra jeng nek ci ndoyen moussa jeng mang ci ndoyen lay gas nek ci ndoyen ak moussa fall nek ci pekes matar fall sugar matar jeng dekk ci ndioko ak abdou khadir gay ci dakar cité alou sow baye lamine jeng bon ko ci fat dekk ci ndoyen mom baye lamine jeng di bon ko ci fat dekk ci ndoyen ño tagge sen soxna xarit ak wolere muy soxna antaba wañe ko dimanche niki dem ci dakaru soxna antaba nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci tay ji 10h ci suba lañ koy wajal kon nak soxna antaba tay lañ koy wajal 10h ci suba ci jenaase yu ñëk yu usul map da di koy denc tay ji ci baqi touba laaji ci walu ñaan gi nak ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci cilmaxa amono nak juroom en fukat ak juroom ñent ñi diko jaare nak suñu xarit suñu wëlëre matar fall ci sugar commerçant diko jaare njabot gep diko jaare seigne ablat mbacke keur yamar diko jaare njabot gep batay kon ci walu tagge yi ñi ngi may xamal legi ni ma gis nga bi serigne bar nenañ bara sek la waye bindi mi nak la bindi mi la de parce que mom elam yi dafa melni r kon nak serigne bara sek mo wagneku dinañ ko jangat ñaari tagge yi waye ci bindi mi la buñuy def l bi dafa wara gudd jëm ci ko waye bu nurok r dañ nan bara kon nak wala l wa bal nenañu serigne bara lañ wax bara lañ wax han wala dañ ko jangat ndem neex na yalla seigne fallou mbacke mom seigne abdou khadir imam ratib mak ci fatou nek ci touba mosquée ke soxna fatma ndjay nek ci touba ndeli ci fatou seigne ousmane ba ci makhadi mak ci fatou ak seigne alla badiane ci samdjeng rak la ci fatou seigne amdi badiane ci samdjeng rak la ci fatou soxna mam binte mbacke bintou seigne moutala ci touba soxna maguet badiane ci gandek seigne gorou diop touba telibe soxna fama ci nek ci khandiran soxna fatou ba touba rak la ci fatou soxna awba nek ci nakaw rak la ci fatou seigne mass ñang nek ci touba ak seigne ousmane ndjay ci touba soxna maguet mbay nek ci dakaru ak soxna famu fall nek ci thiès seigne khadim sur dakar seigne modou moustapha badiane dal wagnekuna niki kon nak assefula seigne modou xaw effacé wu seigne modou moustapha badiane nenañu seigne modou moustapha badiane moy tagge kon nak seigne modou mustapha badiane moy tagge yayam sonna antaba mo bamtuko seigne modou mustapha badiane moy tagge yayam sonna antaba nak wagne ko dal dimanche niki dem ci dakarou waye nak altiné tay ji lañ ko dencu touba bakhia ñaan gi nak nenañu dañ ko defal euleuk talata ci tilmakha seigne modou mustapha badiane moy tagge yayam sonna antaba mi yayam nak wagne ko niki dem dimanche ci dakarou ñu fassiyene ko rob altiné tay ji ci touba bakhia 10h ci suba laaju ci walu ñaan gi nak euleuk talata lañ ko ñaan yalla ci tilmakha mbakol amon nak jom ñaar fukat ak juroom seigne sari bu job ci massar sanche modou awa jom ndewam la nek ci france papa ngom ci dekk ci ñang ko de ñaan ak galas jom nek goro dekk ci dakarou sonna fati assane nek ci gandek makora ci patu seigne matar job ci massar sanche seigne amar kebe nek ci karu mam fati job dom la ci patu cheikh khadi kebe mam ci france imam modou nafi job ci massar ñoo taggi sonna awa job dal wañe ko dimanche niki dem ci massar waye nak altiné tay ji inshallah lañ koy denc 11h ci suba ci jeransay massar ñaan gi télé don ci massar amon na 80 ans mom sonna awa job mu jom ñet fukat amon nako mam bala jatta xay touba ñay bay fall batay fofel lett bi joge serigne sang kan xal papa serigne cheikh fall kan touba gor sek touba mbake bari ak modou job sek nek ci touba mbake bari abdou job touba mbake bari ak mor mberi job nek ci daru sek papa biram job nek ci daru sek bar sek daru sek ak gumu job nek ci daru sek alpha job dek ci xata ngent morkan job bon ko ci fatou mom morkan job bon ko ci fatou moy tagge nek soxnam xarit ak wolore moy fatou job dal wagne ko na fatou job mo wagne ko fatou job nak wagne ko dal dimanche niki dem ci touba ñu rop ko dem ci bakhe touba ñaanuk fatou job nak teyle don altiné ci daru sek commune bu pekes ñaar fukata juroom ben amon nako bamuy wañékum seigne mam balla mbacké xal bab seigne abdou diar dioli seigne cheikh jenn xal papa cheikh abdou latif jenn ak serigne lay goteka ci touba daru manan baye moussa baye cheikh moussa ka ci touba sonatel seigne goraka xal pap baye ousmane mberika ali wad mang ci mbour mam fatma kadir ak net guy mew ak soxna mbacke karak net ci mbour fal dom net ci ciele ada kadi dom net ci touba daru manan astuka dom net ci touba daru manan baytalaka rakla mo fi leto tagge bi mom baytalaka rakla ci fatou moy tagge nak magam sonna fatou mbayka wagne ko ne dimanche niki dem ci touba ñu rop ko dem ci bakhe touba ñaan gi nak mom tele don altiné inshallah ci touba daru manan amono timrat bu manke ñett muy 97 ans amon nako timrat bu manke ñett muy 97 ans
1: radio sénégal international 92.5 fm
2: Il y a des rendez-vous qu'on ne rate jamais. La Coupe du Monde de la FIFA 2026, c'est sur Radio Sénégal du 11 juin au 19 juillet. Road to America, tous les lundis dans Omnisport à partir de ce 18 mai.
3: Radio Sénégal, la radio de toute l'actualité.

Nya kanu manjimi boko ko efenda su di poa po fond national de développement gros il voit pastoral di Annabelle boko ko soforil di 6 millions son keme di kabanano di futoko wanjela ko mi kama njeno lo banen jomu di saloni sal chabase kamide masine ni lo bolu jukora ka jom sum jade mitinu matafna ko fidi ko sumay